0: valore più su, sono Mohamed.
1: Yemen 943 heavy, what about the QDS? Canada, Yemen 943 heavy, much of a budget.